Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

Marzo si è preso anche l'aria dei viali, sciabola il cielo e i piazzali, spazza le nuvole a banchi, livido e fuori di casa. Cappello calato sugli occhi e cerone, occhi di

labirinto di specchi i tuoi occhi, pari a dispari tra l'anice e il vetro, deformano e sformano gli occhi i tuoi occhi, ingrassano e smagrano il mio volto di orso da luna parca. Centrato e abbattuto, centrato e sparato.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: știu.
1: Radio Ascol.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Casa Bianca e Teheran confermano. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano, in particolare Bagheyn, ha precisato che il memorando d'intesa con gli Stati Uniti è stato firmato da entrambe le parti in via elettronica. Domani l'incontro delle delegazioni a Lucerna, in Svizzera. Ha diffuso il testo dell'accordo. Per l'Iran ha previsto un fondo privato di 300 miliardi di dollari. Teheran accetta però di diluire il suo uranio. La questione gestione di Hormuz sarà definita nei 60 giorni di trattative che seguiranno dalla firma domani a Losanna. Sarà il Papa a celebrare oggi alle 16:30 i funerali del cardinale Camillo Ruini all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Fratello, esperto e saggio, così lo ha definito Leone XIV. La camera ardente è stata aperta dalle 12 di ieri nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore in via Aurelia. Ha servito la Chiesa con profonda dedizione. Queste le parole di saluto dei vescovi italiani. La vita del cardinale Ruini nel servizio di Paolo Fucini.
2: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché, nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini, a 23 anni, era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV.
1: Ieri Trump, dal vertice del G7 di Vienna, ha rivendicato il successo dell'operazione Golfo, auspicando poi la fine della guerra in Ucraina e parlando di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato contatti con la Russia. Intanto il sindaco di Mosca questa mattina riporta di nuovi attacchi di droni ucraini nell'area della città, affermando che è stata colpita una raffineria. Meloni si dichiara soddisfatta del vertice di Vienna e, parlando di convergenza tra leader non scontata, torna anche sul disgelo con Trump. Abbiamo entrambi un carattere forte, ma capiamo i nostri punti di vista. Oltre 527.000 studenti si cimenteranno oggi negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova di italiano. La scelta sarà tra 7 tracce, mentre domani seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio. Questa era l'ultima notizia.
3: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Con il cuore, con il cuore.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Cominciamo dalle due notizie più gravi di cronaca che hanno interessato ieri i nostri territori. Il primo, fiammata all'asilo, due bimbi gravi. Castel di Lama, piccoli ustionati durante un esperimento che si trasforma in un'emergenza. Famiglie e paesi sconvolti, il sindaco dice, in quella classe anche mio figlio. L'aula è stata posta sotto sequestro, indagini in corso per fare luce sull'esperimento fatto. Si muove la procura. Rilievi della scientifica e verifiche sulle procedure adottate durante l'attività didattica, si punta a chiarire le cause, fari sulla sicurezza. Coinvolti due bambini di 5 anni, un maschietto e una femminuccia, rimasti gravemente ustionati ieri pomeriggio. Il secondo, tragedia sull'Ascoli Mare, schianto mortale e caos, quel cantiere è infinito. Il Piceno piange la dottoressa Rita Fazzini, 76 anni, di Monte Prandone. Lo scontro nel tratto dei lavori, lo sfogo del sindaco di Spinetoli, Luciani. E andiamo alle pagine dedicate al primo piano Marche. Il PIL cresce, invertito il trend, ma la produzione è in panne. Il report di Banca Italia dice che c'è stata una crescita dello 0,5, ma l'industria fa fatica a ritrovare slancio. La spesa turistica rappresenta l'8,6% di tutti i consumi. Manifattura in calo dello 0,2% nel primo trimestre del 2026. Il caso Rette nelle RSA, ok agli aiuti per le famiglie, voucher fino a 250 euro. Dagli enti gestori alle donne caregiver, la regione stanzia 30,5 milioni. A Coroli dice, diamo risposte ad anziani e fragili, amplieremo i beneficiari. Andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli, lo stadio Curva Sud involata, ok alla demolizione del muro di cinta. Entro agosto i collaudi per riaprire il settore dello stadio comunale. Purtroppo non si farà in tempo per la prima giornata di campionato. Palas Monticelli e Palabasket, l'Arengo proroga le gestioni. Le associazioni garantiranno l'uso delle strutture fino al 30 giugno 2027. Acquasanta Terme, escursionista si perde sui monti della Laga, scivola durante il percorso ma per fortuna non riporta conseguenze nella caduta, recuperato dal soccorso alpino e speleologico. E sulle pagine di Ascoli si comincia anche a parlare di Quintana, le dame di Porta Maggiore sfileranno Federica Romanelli ed Elena Federici, ragazze che lottano con noi. A luglio tocca la cantante del gruppo popolare Zigà, ad agosto all'impiegata di Gabrielli. Petronio dice, siamo un sestiere che premia le donne nella tradizione dei colori. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, per Ricky Martin 30.000 persone, navette e viabilità rivoluzionata, domenica il concerto, modifiche al traffico già da sabato, montaggio del palco al Sun Park Adriatic. Politica Tassotti verso lo staff del sindaco Mozzoni, nell'organizzazione del nuovo ufficio non ci sarà il capo di gabinetto, figura finita nelle ultime settimane al centro del dibattito politico. Il prossimo consiglio comunale dovrebbe svolgersi sabato 27 giugno. Il caso a Grotta Mare, giro illecito di rifiuti, l'inchiesta, nuovo interrogatorio in tribunale, confermati i domiciliari e l'obbligo di firma, l'indagine del NOE ricostruisce i vari movimenti. L'iniziativa, passeggiate guidate e concerto all'alba, la sentina si anima nel fine settimana, in programma una mappa della biodiversità della costa picena e un appuntamento musicale. Concludiamo con le pagine dedicate allo sport, al calcio, Ascoli, la carica degli sponsor, Passeri è una garanzia totale, Tour Lavorosini e Galli esaltano la stagione appena conclusa, una storia fantastica vissuta insieme. Samb, sono ottimi i primi tre innesti, l'ex direttore sportivo della Samb Francesco Lamazza commenta i primi passi compiuti dal club rossoblù in vista della prossima stagione e li giudica positivi. Serie D Atletico Ascoli in versione bunker, bocche cucite e tanti big da blindare, la società all'opera per difendere sul mercato i pezzi pregiati bianconeri. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Riapre in questi minuti la camera ardente del Cardinal Camillo Ruini presso la Cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma, la chiusura alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti dal Papa nella Basilica di San Pietro, ieri incessanti i messaggi di cordoglio per Ruini, protagonista della vita della Chiesa e del Paese, la testimonianza del Vescovo Monsignor Giulio Dori, che fu a lungo collaboratore del Cardinale come capo dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI quando Ruini era presidente dei Vescovi Italiani.
2: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva.
1: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, intanto Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia, terminato ieri, il presidente americano è tornato ad attaccare anche Teheran, se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump ospita a Versailles, auspica la fine della guerra in Ucraina, parla di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani, dalle 8.30 è iniziato il tema, le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio, le prime anticipazioni. Tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, un testo di Vitaliano Brancati, l'Assemblea Costituente con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Saragat e anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, tra le tracce appunto dei temi di oggi. C'è lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal al Mondiale, tripletta di Messi in Argentina, Algeria, Haaland decisivo per il 4-1 della Norvegia sull'Iraq, doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 contro la Croazia. È tutto, torniamo alle 10.
3: Radio Ascoli.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: La stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Cominciamo dalle due notizie più gravi di cronaca che hanno interessato ieri i nostri territori. Il primo, fiammata all'asilo, due bimbi gravi. Castel di Lama, piccoli ustionati durante un esperimento che si trasforma in un'emergenza. Famiglie e paesi sconvolti, il sindaco dice, in quella classe anche mio figlio. L'aula è stata posta sotto sequestro, indagini in corso per fare luce sull'esperimento fatto. Si muove la procura. Rilievi della scientifica e verifiche sulle procedure adottate durante l'attività didattica, si punta a chiarire le cause, fari sulla sicurezza. Coinvolti due bambini di 5 anni, un maschietto e una femminuccia, rimasti gravemente ustionati ieri pomeriggio. Il secondo, tragedia sull'Ascoli Mare, schianto mortale e caos, quel cantiere è infinito. Il Piceno piange la dottoressa Rita Fazzini, 76 anni, di Monte Prandone. Lo scontro nel tratto dei lavori, lo sfogo del sindaco di Spinetoli, Luciani. E andiamo alle pagine dedicate al primo piano Marche. Il PIL cresce, invertito il trend, ma la produzione è in panne. Il report di Banca Italia dice che c'è stata una crescita dello 0,5, ma l'industria fa fatica a ritrovare slancio. La spesa turistica rappresenta l'8,6% di tutti i consumi. Manifattura in calo dello 0,2% nel primo trimestre del 2026. Il caso Rette nelle RSA, ok agli aiuti per le famiglie, voucher fino a 250 euro. Dagli enti gestori alle donne caregiver, la regione stanzia 30,5 milioni. A Coroli dice, diamo risposte ad anziani e fragili, amplieremo i beneficiari. Andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli, lo stadio Curva Sud involata, ok alla demolizione del muro di cinta. Entro agosto i collaudi per riaprire il settore dello stadio comunale. Purtroppo non si farà in tempo per la prima giornata di campionato. Palas Monticelli e Palabasket, l'Arengo proroga le gestioni. Le associazioni garantiranno l'uso delle strutture fino al 30 giugno 2027. Acquasanta Terme, escursionista si perde sui monti della Laga, scivola durante il percorso ma per fortuna non riporta conseguenze nella caduta, recuperato dal soccorso alpino e speleologico. E sulle pagine di Ascoli si comincia anche a parlare di Quintana, le dame di Porta Maggiore sfileranno Federica Romanelli ed Elena Federici, ragazze che lottano con noi. A luglio tocca la cantante del gruppo popolare Zigà, ad agosto all'impiegata di Gabrielli. Petronio dice, siamo un sestiere che premia le donne nella tradizione dei colori. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, per Ricky Martin 30.000 persone, navette e viabilità rivoluzionata, domenica il concerto, modifiche al traffico già da sabato, montaggio del palco al Sun Park Adriatic. Politica Tassotti verso lo staff del sindaco Mozzoni, nell'organizzazione del nuovo ufficio non ci sarà il capo di gabinetto, figura finita nelle ultime settimane al centro del dibattito politico. Il prossimo consiglio comunale dovrebbe svolgersi sabato 27 giugno. Il caso a Grotta Mare, giro illecito di rifiuti, l'inchiesta, nuovo interrogatorio in tribunale, confermati i domiciliari e l'obbligo di firma, l'indagine del NOE ricostruisce i vari movimenti. L'iniziativa passeggiate guidate e concerto all'alba, la sentina si anima nel fine settimana, in programma una mappa della biodiversità della costa picena e un appuntamento musicale. Concludiamo con le pagine dedicate allo sport, al calcio, Ascoli, la carica degli sponsor, Passeri è una garanzia totale. Tour Lavorosini e Galli esaltano la stagione appena conclusa, una storia fantastica vissuta insieme. Samb, sono ottimi i primi tre innesti. L'ex direttore sportivo della Samb, Francesco Lamazza, commenta i primi passi compiuti dal club rossoblù in vista della prossima stagione e li giudica positivi. Serie D Atletico Ascoli in versione bunker, bocche cucite e tanti big da blindare, la società all'opera per difendere sul mercato i pezzi pregiati bianconeri. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera alla revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia che è terminato ieri. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump è stato ospite di Versailles, auspicando la fine della guerra in Ucraina, ha detto: ho avuto ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti, dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova, il tema, le tracce comuni a tutti gli indirizzi. Tra i temi, l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat, lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte, e ancora un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. E infine anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Riaperta alle 9 la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 verrà celebrato il funerale presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. La cerimonia funebre verrà trasmessa in diretta da TV 2000. Sull'alta velocità Napoli-Roma la circolazione attualmente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora Piccilli all'altezza di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrano anche ritardi di 90 minuti. Ieri i forti disagi per i problemi sulla linea ad alta velocità nel tratto tra Milano e Piacenza. Lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal, la tripletta di Messi in Argentina-Algeria, Haaland decisivo nella partita della Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1, e c'è anche la doppietta di Kane nella sfida di ieri sera dell'Inghilterra contro la Croazia, vincitrice 4-2. Insomma, gli attaccanti più attesi non hanno deluso, stecca soltanto Cristiano Ronaldo al suo sesto mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, torniamo insieme alle 11.
2: Questa è Radio

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli,

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Questa è Radio Ascoli. Negli occhi.

0: In Blu 2000 News.
1: Firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz via libera la revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump, che ha firmato l'intesa a Versailles, giudica un successo intanto il G7 di Evian che è terminato ieri in Francia. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz che sarà guidata da Francia e Gran Bretagna. Sono almeno 3 i civili uccisi negli attacchi che le forze russe hanno condotto nella notte su 22 insediamenti nella regione ucraina di Sumy. Le forze ucraine a loro volta hanno colpito per la seconda volta questa settimana la raffineria di petrolio di Mosca, lo ha confermato il presidente Zelensky, che parteciperà oggi a Bruxelles alla riunione del gruppo di contatto della NATO per la difesa dell'Ucraina. E il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani che dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova. Il tema, le tracce sono comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce, l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente della Repubblica Saragat, lo scrittore Cesare Pavese e la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Tra le tracce proposte ai maturandi, ai quali viene chiesto di analizzare e interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Tra le proposte ai maturandi anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba. È stata riaperta alle 9 la camera ardente del cardinale Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Romano. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. A partire dalle 16 la trasmissione di TV 2000 che seguirà tutta la cerimonia funebre. Sull'alta velocità Roma-Napoli la circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli. All'altezza di Caserta i treni hanno ritardi anche fino a 90 minuti. Ieri forti disagi sempre sull'alta velocità tra Milano e Piacenza. È tutto, torniamo alle 12.
2: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalle due principali notizie di cronaca che hanno riguardato il nostro territorio. Ieri partiamo dal ricovero in codice rosso all'ospedale regionale Torrette di Ancona di due bambini di 5 anni, un maschio e una femmina, rimasti gravemente ustionati mentre con la loro insegnante stavano svolgendo un'attività presso la scuola materna di Castel di Lama. Il fatto è accaduto ieri intorno alle 11, non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente, ma sembrerebbe che durante l'attività educativa sarebbe stato utilizzato un liquido infiammabile sulla cui natura stanno compiendo accertamenti i carabinieri, quindi una fiammata ha coinvolto due bambini causando loro ustioni importanti in varie parti del corpo. Immediato l'intervento del 118, una volta giunti sul posto i sanitari si sono resi conto della gravità della situazione e hanno disposto l'arrivo di due eliambulanze. I carabinieri ora stanno sentendo le insegnanti presenti, la dirigente scolastica, per cercare di ricostruire l'accaduto, che come è ovvio sta suscitando forte apprensione e che ha sconvolto anche gli altri bambini presenti nella scuola in quei drammatici istanti. Parliamo adesso di incidenti sulle strade. Purtroppo un incidente mortale ieri, è stata infatti una mattinata drammatica lungo la superstrada Ascolimare, nel tratto compreso tra gli svincoli di Spinetoli e Monza Ampolo del Tronto. Due gli incidenti stradali che hanno provocato, appunto, dicevamo, un decesso, ma anche feriti e pesanti ripercussioni sulla circolazione.

0: 2 anni quel tratto di strada è interessato da cantieri che sembrano non avere mai fine, dunque chiede chiarezza sul reale cronoprogramma dei lavori, cioè su quando termineranno definitivamente. Non spetta a noi accertare eventuali responsabilità sul singolo incidente, ha continuato il sindaco Luciani, ma è nostro dovere evidenziare una situazione che da troppo tempo preoccupa il territorio. E cambiamo argomento, in particolare parliamo di economia marchigiana che nel 2025 segna un più 0,5% del PIL in linea con l'Italia, grazie in particolare al settore costruzioni tra opere del PNRR e ricostruzione post-sisma e al turismo. Un trend che però ha perso slancio nella fase finale dell'anno e alle stime di miglioramento dell'inizio del 2026 è seguito un deterioramento del quadro congiunturale dovuto principalmente al conflitto in Medio Oriente. Questo è il quadro che tratteggia il rapporto annuale della Banca d'Italia sull'andamento dell'economia delle Marche, che è stato presentato nella sede di Ancona di Banca Italia, un report che evidenzia un sussulto positivo per l'economia regionale nel 2025 dopo la stagnazione del 2024, anche per l'occupazione, seppur con un incremento, come abbiamo rilevato più volte, dovuto a forme di occupazione meno stabili. Passiamo agli spettacoli. San Benedetto si prepara per l'evento di punta dell'estate, se non altro in termini di pubblico, che si terrà domenica 21 giugno, il concerto di Ricky Martin. L'amministrazione comunale ha predisposto la nuova viabilità con il piano di chiusure e deviazioni, che diventeranno alcune già attive dal giorno prima alle ore 18, con la chiusura al traffico di Viale dello Sport che circonda l'impianto sportivo. Per l'evento sono attese 30.000 persone e il palco è già stato montato nell'area di San Park. Andiamo ad Ascoli, dove è stata Gianna Nannini, la super ospita sorpresa del 27esimo Memorial Troiani, che si è tenuto martedì sera appunto in Piazza del Popolo ad Ascoli. L'evento, nato per sostenere l'AIL nel ricordo di Alessandro Troiani, sempre con la direzione artistica di Dardas, Dario Faini, non ha deluso le aspettative. Gianna Nannini sul palco ha cantato i suoi più grandi successi, poi si sono susseguiti Arisa, Arcomi, lo stesso Dardas, Saturnino Celani al basso e la Filarmonica marchigiana diretta dal maestro Alberto Cipolla. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno, raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

0: Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Da Versailles, ieri sera Trump ha annunciato, appena firmato il memorandum sottoscritto con l'Iran. La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma in cui si vede Trump seduto a tavola vicino al presidente francese Macron. Gli Stati Uniti hanno poi inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato che prevede la riapertura di Hormuz, la fine delle ostilità anche in Libano, ma Israele ribadisce: non ci ritireremo dal paese dove combattiamo Hezbollah. Prima prova stamane per la maturità 2026, il tema con traccia uguale per tutti gli indirizzi di studio, oltre 500.000 gli studenti impegnati nella prova. Tra le tracce Cesare Pavese, l'amore non è ricambiato, l'importanza della fatica con un brano dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e la necessità dei confini con un testo di Frank Furedi. Ai maturandi proposta anche una traccia sull'intervento del presidente Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Sull'alta velocità Roma-Napoli, circolazione rallentata stamane per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi della zona di Caserta tra Tora e Picilli. I treni ad alta velocità hanno avuto ritardi fino a 90 minuti. La situazione sta migliorando proprio in questi minuti. Ieri forti disagi per problemi sempre all'alta velocità tra Milano e Piacenza. È stata chiusa pochi istanti fa la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. Alle 16.30 il funerale, che sarà presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro, cerimonia funebre che sarà trasmessa in diretta da TV 2000 a partire dalle 16. Il Consiglio Superiore della Magistratura sembra non aver tenuto nel dovuto conto il risultato delle indagini e dei processi sulla forte presenza della criminalità organizzata nel nord Italia. È quanto afferma Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, riferendosi alla delibera dello scorso 12 giugno sulla riorganizzazione della dirigenza degli uffici che ha individuato le procure distrettuali operanti in zone ad alta densità mafiosa, ma, osserva il magistrato, ha escluso sedi come quelle di Torino, Milano, Bologna e Venezia. Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. È tutto, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran, riapre Hormuz, terminato ad Evian il G7, un successo, dice Trump in serata ospite di Versailles. Esami di maturità 2026, prima prova scritta per oltre 500.000 studenti, tra le tracce Pavese un discorso di Saragat. Alle 16.30, funerali del Cardinal Ruini, presieduti dal Papa a San Pietro, domani l'ultimo saluto nella sua Reggio Emilia. Arriva il gran caldo, dalle prossime ore nuova impennata delle temperature un po' su tutto il territorio nazionale. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque l'attesa firma a distanza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata, in forze tuttavia la cerimonia ufficiale di domani a Lucerna, in Svizzera. Franco Rossi.
2: Il presidente Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nella reggia di Versailles, a distanza la sigla anche del presidente iraniano Pezeshkian. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum, nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: C'è gli ucraini e russi di nuovo, scenario di reciproci attacchi aerei, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni dell'Ucraina colpisce il distretto della capitale russa, centrata anche nuovamente una raffineria di petrolio. Andrea Domaschio.
3: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 velivoli senza pilota, avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli occidentali sbagliano nel ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-ASEAN a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E dalla G7 di Evian, che si è chiuso ieri, le parole della Premier Meloni sui vari dossier internazionali, anche però parole legate alla politica interna, nell'incontro con i giornalisti da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, partiamo dall'immagine simbolo nella versione almeno italiana del G7 francese. Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni, invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Evian viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. E sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Si terranno alle 16.30 in San Pietro i funerali del Cardinal Ruini, a presiederli Papa Leone. Cristiana Caricato.
5: La Camera Ardente, che si è chiusa alle 12, ha ospitato il silenzioso e rispettoso omaggio ad uno dei protagonisti indiscussi della vita ecclesiale ma anche sociale e politica del paese, il cardinale Camillo Ruini. Come invita le sue analisi lucide, i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità la comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16.30, 10:30 nella Basilica Vaticana le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Primo giorno degli esami di maturità 2026 con il consueto tema scritto, tra le tracce anche una poesia di Pavese e un discorso di Saragat. La cronaca: ricoverata in ospedale Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ieri l'allarme per un'overdose di farmaci. David Murgia.
6: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
7: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
6: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Come detto, sono iniziati gli esami di maturità, siamo in grado di collegarci con Roma, liceo scientifico Malpighi, si trova lì Amelia Cartia.
8: Sì, buongiorno, sono appena usciti proprio in questi istanti i primissimi ragazzi che hanno terminato la loro prova, la loro prima prova di maturità, affrontando il tema. Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi ci diceva che lei ha scelto questa traccia sul lavoro. Invece attesissima era la traccia sugli 80 anni della Repubblica, con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente. I ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
1: Grazie allora ad Amelia Cartia, e naturalmente ancora un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono impegnati con gli esami di maturità. Ed ora il grande caldo che torna a fare capolino sulla nostra penisola. Marco Bergamaschi.
9: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una mossa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli, che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. Ed è tutto per l'edizione delle 13 del Radiogiornale. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
10: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

astro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento in viale Marcello Federici ad Ascoli. A dare l'allarme è stato il marito, che intorno alle 7:15 l'ha trovata esanime all'interno del bagno. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa del decesso. Nell'appartamento presenti i carabinieri, compresi quelli del reparto scientifico, per i rilievi. E proseguiamo purtroppo con la cronaca. Sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale regionale Torrette ad Ancona due bambini di 5 anni, un maschio e una femmina, rimasti gravemente ustionati ieri mentre con la loro insegnante stavano svolgendo un'attività presso la scuola materna di Castel di Lama. Il fatto è accaduto ieri attorno alle 11. Per l'attività a scuola sembrerebbe che sia stato utilizzato un liquido infiammabile, sulla cui natura stanno compiendo accertamenti i carabinieri. Il liquido ha generato una fiammata che ha coinvolto i due bambini, causando loro ustioni importanti in varie parti del corpo. Gli operatori del 118 intervenuti immediatamente hanno giudicato opportuno il trasferimento attraverso elioambulanza dei bambini al Torrette. I carabinieri stanno adesso cercando di ricostruire l'accaduto, che comprensibilmente ha suscitato forte apprensione anche negli altri bambini presenti nella scuola. Parliamo adesso di incidenti sulle strade. Purtroppo un incidente mortale ieri, è stata infatti una mattinata drammatica lungo la superstrada Ascolimare, nel tratto compreso tra gli svincoli di Spinetoli e Monsanpolo del Tronto. Due gli incidenti stradali che hanno provocato, appunto, dicevamo, un decesso, ma anche feriti e pesanti ripercussioni sulla circolazione. Il primo schianto è avvenuto

0: da questa tragedia, dicendo che da oltre 2 anni quel tratto di strada è interessato da cantieri che sembrano non avere mai fine. Dunque chiede chiarezza sul reale cronoprogramma dei lavori, cioè su quando termineranno definitivamente. Non spetta a noi accertare eventuali responsabilità sul singolo incidente, ha continuato il sindaco Luciani, ma è nostro dovere evidenziare una situazione che da troppo tempo preoccupa il territorio. E cambiamo argomento, in particolare parliamo di economia marchigiana, che nel 2025 segna un più 0,5% del PIL, in linea con l'Italia, grazie in particolare al settore costruzioni tra opere del PNRR e ricostruzione post-sisma e al turismo. Un trend che però ha perso slancio nella fase finale dell'anno e alle stime di miglioramento dell'inizio del 2026 è seguito un deterioramento del quadro congiunturale dovuto principalmente al conflitto in Medio Oriente. Questo è il quadro che tratteggia il rapporto annuale della Banca d'Italia sull'andamento dell'economia delle Marche, che è stato presentato nella sede di Ancona di Banca Italia, un report che evidenzia un sussulto positivo per l'economia regionale nel 2025 dopo la stagnazione del 2024, anche per l'occupazione, seppur con un incremento, come abbiamo rilevato più volte, dovuto a forme di occupazione meno stabili. Passiamo agli spettacoli. San Benedetto si prepara per l'evento di punta dell'estate, se non altro in termini di pubblico, che si terrà domenica 21 giugno, il concerto di Ricky Martin. L'amministrazione comunale ha predisposto la nuova viabilità con il piano di chiusure e deviazioni, che diventeranno alcune già attive dal giorno prima alle ore 18, con la chiusura al traffico di Viale dello Sport che circonda l'impianto sportivo. Per l'evento sono attese 30.000 persone e il palco è già stato montato nell'area di San Park. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno, raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: ascolo.
1: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che mette in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna, in Svizzera.
2: Il presidente Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nella reggia di Versailles. A distanza la sigla anche del presidente iraniano Pezeshkian. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum. Nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto dei cavi nei pressi di Torre Piccirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. La situazione sta lentamente tornando alla normalità. Si è chiuso a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano la camera ardente del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008 alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema d'italiano tra le tracce, un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Davanti al liceo Malpighi di Roma c'è Amelia Cartia.
3: Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi ci diceva che lei ha scelto questa traccia sul lavoro. Invece attesissima era la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente. I ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
1: Grazie ad Amelia Cartia. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: poche a...
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna in Svizzera. La guerra in Ucraina, ancora attacchi reciprochi, i missili di Mosca su Kiev mentre uno sciame di droni colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio.
2: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua, il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 velivoli senza pilota, avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli occidentali sbagliano nel ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-ASEAN a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Si è chiusa a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano La Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone.
3: Come invita le sue analisi lucide, i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16:30, nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto alla Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardo di fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Forma e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,13%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento in viale Marcello Federici ad Ascoli. A dare l'allarme è stato il marito, che intorno alle 7:15 l'ha trovata esanime all'interno del bagno. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa del decesso. Nell'appartamento presenti i carabinieri, compresi quelli del reparto scientifico, per i rilievi. E proseguiamo purtroppo con la cronaca. Sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale regionale Torrette ad Ancona due bambini di 5 anni, un maschio e una femmina, rimasti gravemente ustionati ieri mentre con la loro insegnante stavano svolgendo un'attività presso la scuola materna di Castel di Lama. Il fatto è accaduto ieri attorno alle 11. Per l'attività a scuola sembrerebbe che sia stato utilizzato un liquido infiammabile, sulla cui natura stanno compiendo accertamenti i carabinieri. Il liquido ha generato una fiammata che ha coinvolto i due bambini, causando loro ustioni importanti in varie parti del corpo. Gli operatori del 118 intervenuti immediatamente hanno giudicato opportuno il trasferimento attraverso elioambulanza dei bambini al Torrette. I carabinieri stanno adesso cercando di ricostruire l'accaduto, che comprensibilmente ha suscitato forte apprensione anche negli altri bambini presenti nella scuola. Parliamo adesso di incidenti sulle strade. Purtroppo un incidente mortale ieri, è stata infatti una mattinata drammatica lungo la superstrada Ascolimare, nel tratto compreso tra gli svincoli di Spinetoli e Pon San Polo del Tronto. Due gli incidenti stradali che hanno provocato, appunto, dicevamo, un decesso, ma anche feriti e pesanti ripercussioni sulla circolazione. Il primo schianto è avvenuto in direzione mare. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente. Purtroppo ha perso la vita la dottoressa Rita Fazzini, di 76 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, infatti per lei non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente del mezzo commerciale. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato nello stesso tratto, ma nella carreggiata opposta. È stata coinvolta in questo caso un'auto con due persone a bordo. Naturalmente un tratto, quello molto difficile, ancora interessato dai cantieri, ed è per questo che il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, è intervenuto di fronte a questa tragedia, dicendo che da oltre 2 anni quel tratto di strada è interessato da cantieri che sembrano non avere mai fine. Dunque chiede chiarezza sul reale cronoprogramma dei lavori, cioè su quando termineranno definitivamente. Non spetta a noi accertare eventuali responsabilità sul singolo incidente, ha continuato il sindaco Luciani, ma è nostro dovere evidenziare una situazione che da troppo tempo preoccupa il territorio. E cambiamo argomento, in particolare parliamo di economia marchigiana, che nel 2025 segna un più 0,5%

0: 4 anche per l'occupazione, seppur con un incremento, come abbiamo rilevato più volte, dovuto a forme di occupazione meno stabili. Passiamo agli spettacoli. San Benedetto si prepara per l'evento di punta dell'estate, se non altro in termini di pubblico, che si terrà domenica 21 giugno, il concerto di Ricky Martin. L'amministrazione comunale ha predisposto la nuova viabilità con il piano di chiusure e deviazioni, che diventeranno alcune già attive dal giorno prima alle ore 18, con la chiusura al traffico di Viale dello Sport che circonda l'impianto sportivo. Per l'evento sono attese 30.000 persone e il palco è già stato montato nell'area di Sun Park. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte D'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 81 Piceno Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno, raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Si è chiusa a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano la Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, tra poco alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è già stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista inizialmente per domani a Lucerna, in Svizzera. Il giorno dopo la chiusura del G7 restano i diversi dossier internazionali che si sono discussi ad Evian. La Premier Meloni ne ha parlato con i giornalisti, occasione per fare anche il punto sulla politica interna.
2: Partiamo dall'immagine simbolo nella versione almeno italiana del G7 francese, Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni invece, il rapporto nonostante le tensioni passate è rimasto immutato. Il summit di Evian viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. Sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,08%, quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Avrebbe tentato suicidio Angela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in ospedale in seguito ad un overdose di farmaci, lo rivelano gli avvocati del ragazzo.
3: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci, lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
4: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
3: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Senti, non si cammina ad occhi chiusi, e alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Un uomo di grande fede, una vita sostenuta dalla preghiera fin dall'infanzia e sino alla stagione della fragilità e della malattia. Così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008 sono in corso nella Basilica di San Pietro. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
2: Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che mette in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna in Svizzera. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,26%, quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località.
3: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una mossa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila, ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale sono scomparse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento in viale Marcello Federici ad Ascoli. A dare l'allarme è stato il marito, che intorno alle 7.15 l'ha trovata esanime all'interno del bagno. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa del decesso. Nell'appartamento presenti i carabinieri, compresi quelli del reparto scientifico, per i rilievi. E proseguiamo purtroppo con la cronaca. Sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale regionale Torrette ad Ancona due bambini di 5 anni, un maschio e una femmina, rimasti gravemente ustionati ieri mentre con la loro insegnante stavano svolgendo un'attività presso la scuola materna di Castel di Lama. Il fatto è accaduto ieri attorno alle 11. Per l'attività a scuola sembrerebbe che sia stato utilizzato un liquido infiammabile, sulla cui natura stanno compiendo accertamenti i carabinieri. Il liquido ha generato una fiammata che ha coinvolto i due bambini, causando loro ustioni importanti in varie parti del corpo. Gli operatori del 118, intervenuti immediatamente, hanno giudicato opportuno il trasferimento attraverso elioambulanza dei bambini al Torrette. I carabinieri stanno adesso cercando di ricostruire l'accaduto, che comprensibilmente ha suscitato forte apprensione anche negli altri bambini presenti nella scuola. Parliamo adesso di incidenti sulle strade. Purtroppo un incidente mortale ieri, è stata infatti una mattinata drammatica lungo la superstrada Ascoli Mare, nel tratto compreso tra gli svincoli di Spinetoli e Pon San Polo del Tronto. Due gli incidenti stradali che hanno provocato, appunto, dicevamo, un decesso, ma anche feriti e pesanti ripercussioni sulla circolazione. Il primo schianto è avvenuto in direzione mare. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente. Purtroppo ha perso la vita la dottoressa Rita Fazzini, di 76 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, infatti per lei non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente del mezzo commerciale. Poco dopo, un secondo incidente si è verificato nello stesso tratto, ma nella carreggiata opposta. È stata coinvolta in questo caso un'auto con due persone a bordo. Naturalmente un tratto, quello molto difficile, ancora interessato dai cantieri, ed è per questo che il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, è intervenuto di fronte a questa tragedia, dicendo che da oltre 2 anni quel tratto di strada è interessato da cantieri che sembrano non avere mai fine. Dunque chiede chiarezza sul reale cronoprogramma dei lavori, cioè su quando termineranno definitivamente. Non spetta a noi accertare eventuali responsabilità sul singolo incidente, ha continuato il sindaco Luciani, ma è nostro dovere evidenziare una situazione che da troppo tempo preoccupa il territorio. E cambiamo argomento, in particolare parliamo di economia marchigiana, che nel 2025 segna un più 0,5% del PIL, in linea con l'Italia, grazie in particolare al settore costruzioni tra opere del PNRR e ricostruzione post-sisma e al turismo. Un trend che però ha perso slancio nella fase finale dell'anno, e alle stime di miglioramento dell'inizio del 2026 è seguito un deterioramento del quadro congiunturale dovuto principalmente al conflitto in Medio Oriente. Questo è il quadro che tratteggia il rapporto annuale della Banca d'Italia sull'andamento dell'economia delle Marche, che è stato presentato nella sede di Ancona di Banca Italia. Un report che evidenzia un sussulto positivo per l'economia regionale nel 2025 dopo la stagnazione del 2024, anche per l'occupazione, seppur con un incremento, come abbiamo rilevato più volte, dovuto a forme di occupazione meno stabili. Passiamo agli spettacoli. San Benedetto si prepara per l'evento di punta dell'estate, se non altro in termini di pubblico, che si terrà domenica 21 giugno, il concerto di Ricky Martin. L'amministrazione comunale ha predisposto la nuova viabilità con il piano di chiusure e deviazioni, che diventeranno alcune

circa, nella fascia oraria dalle 20 alle 6. Tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno, raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Team Blu 2000 News.
1: Pastore Sergio Sollecito, Papa Leone celebra in San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Il pontefice ricorda il servizio alla Chiesa e l'affidamento alla preghiera del porporato. Accordo firmato, Stati Uniti e Iran hanno siglato a distanza il testo per la fine delle ostilità. Sempre critica invece la situazione in Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre Zelensky torna a sollecitare l'Europa. Pronostici e sorprese al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di italiano tra le tracce, un brano di Furedi, i confini contano, l'assemblea costituente, Pavese e Brancati. Caldo africano, arrivata l'ondata di afa sull'Italia che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare anche i 40 gradi in diverse località, alta pressione almeno sino a martedì, ma anche temporali. Buonasera da Pier Achille Dolfini, pastore saggio e sollecito del gregge di Dio. Papa Leone ha ricordato così il cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. L'esequie del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro, celebrate dal pontefice. Elena Sino.
2: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV. Un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. E poi il motto episcopale, Veritas Liberabit Nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
1: La verità che ha animato il cardinale Ruini nel suo ministero è l'amore di Dio, un amore che è fedele, niente può sconfiggerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da lui e c'è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Così Papa Leone nella sua omelia, nella quale ha ripercorso il ministero del porporato defunto. Ascoltiamolo.
3: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: Voltiamo pagina, l'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo. Massimiliano Cocchi.
4: Per il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Israele basta una firma elettronica e anche se ieri sera il presidente americano Donald Trump in Francia e quello iraniano Pezeshkian a Teheran hanno firmato il documento a favore di telecamere, l'accordo è operativo e la cerimonia di domani in Svizzera è stata dunque annullata. La prima conseguenza è la ripresa del traffico navale di Hormuz. La marina americana ha tolto il blocco sui porti iraniani mentre i Pasdaran hanno riaperto il canale alla libera navigazione. Per smaltire l'ingorgo provocato da 4 mesi di guerra, secondo gli esperti, ci vorranno settimane. Nel frattempo Iran e Stati Uniti dovranno definire con nuovi negoziati alcuni dei dettagli cruciali dell'accordo, a cominciare dal nucleare. Su tutto pende però la spada di Damocle di Israele, che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del Libano, e l'integrità territoriale del Libano, oltre al cessate il fuoco, è uno dei pilastri del memorandum firmato ieri. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, che non sembra a finire, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni ucraini colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio. Antonio Soviero.
5: Brutto risveglio per gli abitanti di Mosca, il cielo oscurato da enormi colonne di fumo nero per le fiamme in una raffineria colpita nella notte dai droni ucraini. Tutti gli aeroporti della capitale russa sono stati chiusi. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia e Putin è il solo responsabile, afferma Zelensky in Europa per incontri e partecipare al Consiglio europeo oggi e domani a Bruxelles. Intanto arrivano nuovi aiuti dal Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Droni, caccia F-16, missili per i sistemi Patriot e proiettili per le difese antiaeree. Sul fronte opposto l'Ucraina bersagliata da una pioggia di droni e missili balistici degli invasori, forti esplosioni nella capitale Kiev e in altre città, almeno 3 morti nella regione di Sumy. La Bielorussia convoca l'incaricato d'affari ucraino dopo l'attacco a un autobus di giovanissimi suoi atleti nella regione russa di Bryansk. Kiev nega ogni responsabilità. Antonio Sobiero, linea allo studio.
1: I temi internazionali ma anche l'immigrazione sul tavolo del Consiglio europeo che si è aperto a Bruxelles l'indomani della chiusura del G7 di Evian. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Piero Achille, sì, da un vertice all'altro, dal G7 francese al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, i leader dei 27 si riuniscono per discutere di competitività, rapporti con Pechino, sostegno a Kiev, caro energie e futuro bilancio comune sullo sfondo della ricerca di un ruolo europeo nello scenario globale, soprattutto in riferimento alla crisi iraniana a Bruxelles. Tuttavia il tema centrale resta la guerra nell'Europa orientale, presente anche il presidente ucraino Zelensky, forte del ritrovato sostegno americano alla causa di Kiev. Per quanto riguarda dalle tappe per l'adesione all'Unione, da registrare che questa volta le conclusioni saranno 27, non più 26, con l'uscita di scena di Orban. Tra le pieghe delle decisioni sulle crisi internazionali, spazio anche al capitolo immigrazione, nella capitale belga seduta di apertura dedicata proprio ai flussi dei migranti, con la Presidente del Consiglio Meloni particolarmente soddisfatta, soprattutto per il via libera del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri. Da Strategia Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,18%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. 75 anni fa la firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, un fenomeno complesso e attualissimo, spesso drammatico, sul quale accende i riflettori la giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno. Alessandra Camarca.
7: L'ACNUR stima che 117 milioni di persone, una su 70 in tutto il mondo, siano state costrette a fuggire da conflitti, violenze e persecuzioni, cifre che rimangono a livelli indiscutibilmente elevati. Tra questi bambini rappresentano ben il 38%. Ecco perché l'alto commissario dell'ACNUR, Bahram Salih, ha lanciato l'agenda 50x35 con l'obiettivo di dimezzare nel prossimo decennio il numero di rifugiati nel mondo, ampliando le opportunità di inclusione, autosufficienza e soluzioni. Sabato 20 giugno corre l'annuale giornata mondiale del rifugiato, occasione per riflettere su quanto e quali sono le iniziative in campo per assicurare protezione a ogni uomo e donna in fuga. Alcuni numeri: in Italia 1.806 gli appuntamenti per la domanda di protezione internazionale prenotati nel 2025 a favore di cittadini stranieri dal servizio accoglienza immigrati di Caritas Ambrosiana. Ma non ci sono solo numeri positivi, sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di italiano, tra le tracce un brano di Furedi, I confini contano, l'assemblea costituente, Pavese e Brancati. Amelia Cartia.
8: È un rito collettivo di passaggio all'età adulta, l'esame che quest'anno torna a chiamarsi di maturità, iniziato oggi per 527.747 studenti, con la prova di italiano. 7 le tracce per tutti gli indirizzi di studio, divisi in 3 categorie. Torna Cesare Pavese per l'analisi del testo, scelto con la poesia d'amore Passerò per Piazza di Spagna. Prima volta invece per Vitaliano Brancati e i suoi piaceri, scelti per il brano di prosa. Si tratta poi di scienza, traendo spunto dal testo Te lo dico con parole tue di Pietro Brancucci, di frontiere, partendo da I confini contano di Frank Furetti, e di stupore con Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Sulla fatica e sul valore del lavoro invita invece a riflettere il brano tratto da Alzarsi all'alba del giornalista Mario Calabresi. La più attesa tra le tracce era quella sugli 80 anni della Repubblica Italiana, introdotta dal discorso pronunciato da Giuseppe Saragat insediandosi nell'Assemblea Costituente. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: La cronaca: sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila, al ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale si sono allontanate. È morto in ospedale il ragazzino di 11 anni che nel primo pomeriggio è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta nella periferia di Reggio Emilia. Il ragazzo, un italiano, era arrivato in condizioni gravissime all'arcispedale Santa Maria Nuova. Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. La situazione è lentamente tornata alla normalità. Federico Plotti.
9: Ancora disagi pesanti sulle linee ad alta velocità italiane. Dopo i guasti che hanno interessato ieri quella tra Milano e Bologna, oggi ad andare in tilt è stata la tratta tra Napoli e Roma. All'origine degli ennesimi problemi ancora un furto di cavi di rame all'altezza di Caserta avvenuto questa mattina, su cui è stato aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. Un'azione non la prima ancora contro la linea ferroviaria nazionale che anche in questo caso ha provocato pesanti disagi. Tra il capoluogo partenopeo e la capitale si sono registrati infatti ritardi superiori all'ora e mezza con i treni che hanno dovuto percorrere linee alternative di norma dedicate al trasporto locale. Solo nel pomeriggio la viabilità è tornata a regime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più piede. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località italiane. Marco Bergamaschi.
10: L'anticiclone africano nelle prossime ore si rafforzerà sull'Europa e anche sull'Italia. Il fine settimana si annuncia rovente con temperature fino a 6-8 gradi sopra la media e massime verso i 37-38 gradi. La penisola sarà stretta in questa mossa di calore. Domani 8 su un campione di 27 centri urbani, le città roventi da bollino arancione in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore prevista per sabato. Un'allerta arancione che indica il rischio caldo per le categorie più fragili. Dunque in particolare il clima sarà torrido a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In verde, senza rischi dovuti al caldo, saranno solo 6 centri urbani: Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi sono intanto aumentati i bollini gialli che corrispondono ad un livello di preallerta per il caldo, mentre in 5 città l'allerta è stata arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, lo afferma l'autorità anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme nelle cariche apicali del sistema sportivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Piera Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
11: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Mi sono

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Amici radioascoltatori, buonasera e bentrovati, soprattutto bentrovati da parte mia, che ormai manco da due appuntamenti. Siamo alla 22esima puntata e 20-21 le ho saltate, Antonio. Non mi guardare così, che ho fatto di male.
2: Ma c'è
1: il certificato.
2: Aridillo.
3: Sei andato in vacanza.
1: Sono andato in vacanza. Sono andato al mare.
2: Guarda,
1: sono andato
2: che anche quello.
3: Però io ci sono stato.
1: Vabbè, ma tu ci sei stato perché tu sei il magister. Tu non puoi mancare, capito? Non puoi
2: tu
1: mancare.
2: Tu c'eri, ma non c'eri. Ecco, puntualmente.
1: Tu c'eri ma non c'era.
3: Appunto.
1: Perfetto. Allora siamo Alberto, Tonino, Armando. Siamo quelli del circolo del giovedì. E questa ho detto qualcosa di sbagliato? Tonino mi sta guardando male.
3: È la trasmissione del giovedì.
1: È il circolo del giovedì.
2: Perché la cuffia viene un po' in ritardo.
3: Al centro dell'arena.
1: E questa sera al centro dell'arena sapete chi abbiamo? Abbiamo Corrado Splatieri con noi, il ben trovato, è tornato tra noi Corrado, il direttore del corso di sommelier dell'associazione sommelier di Ascoli, no?
4: Ecco,
1: È finito il corso.
4: È finito a maggio.
1: È andata bene, promossi tutti?
4: Sì, il primo livello è tranquillo. Siamo andati lisci.
1: Bene. Che Tonino, di no? Perché ti
2: il primo livello? Il primo livello quando è 20 cc?
4: No, vabbè, ogni lezione ci sono 4 cc su ogni calice.
2: E quante lezioni sono?
4: Sono 10 lezioni, il primo livello più la visita.
2: Allora se ne siamo passati, ragazzo.
1: No, ma non ce ne siamo, ma non lo so, se uno, due, tre prova, se ce ne siamo passati. Proviamo a chiederlo all'ospite che abbiamo invece al telefono, che con noi c'è una cantina importante del territorio. Vuoi presentarlo tu, Corrado?
4: Sì, abbiamo con noi Marco Di Ubaldo. Buonasera a tutti.
5: Grazie per l'invito.
1: Benvenuto.
4: Grazie. La cantina del territorio, loro sono del vicino Abruzzo, ma sono proprio al confine, quindi siamo strettamente legati. E loro poi hanno tra l'altro una storia particolare, perché si sono buttati in questo mondo anche se venivano da altro, ma io li conosco anche personalmente, sono ragazzi davvero in gamba. Ma magari Marco ci dici qualcosa tu della tua cantina, ci racconti dove siete, che fate?
5: Sì, grazie per l'introduzione, Corrado. Allora sì, siamo una piccola azienda qui a Sant'Egidio alla Vibrata, quindi siamo proprio sul confine. Siamo tre fratelli e facciamo vino da una quindicina d'anni. Come hai anticipato tu, diciamo, ci siamo buttati in questo settore perché prima venivamo da un altro, che era quello del mondo del tessile, diciamo uno dei settori più importanti qua a Sant'Egidio. Il nostro padre aveva anche la passione del vino, poi ecco da lì da una passione poi è nato un lavoro e siamo arrivati noi figli, che poi abbiamo portato avanti questa attività, abbiamo iniziato e poi stiamo portando avanti ecco da circa 15 anni. E c'è anche un nesso del fatto che ci portiamo qualcosa dietro nel mondo del tessile. Facciamo vino sì, ma poi, come hai introdotto un po' Corrado, abbiamo un packaging un po' particolare che ricorda un po' il nostro vecchio lavoro, che è quello del tessile. Abbiamo una piccola etichetta di stoffa che ricorda un po'.
4: Bellissimo.
5: Che ricorda un po' il vecchio bellissimo lavoro dei nostri genitori.
2: Io invece pensavo che facevate inzuppare il tessuto e assaggiare.
1: Vabbè, dai. No, Marco, lo devi capire. È astemio, quindi non beve vino, perciò non riesce a capire che cosa c'è dietro una bottiglia di vino, lo devi perdonare. Bene, no, Armando.
3: Io avevo una curiosità.
1: Vai.
3: Il vino che fate lì è tutto vostro oppure commercializzate anche altro vino?
5: Allora no, in realtà noi produciamo vini da uve di nostra produzione, ecco, quindi abbiamo circa una quindicina di ettari.
3: E com'è il terreno vostro? Com'è? Cioè pianeggiante, in collina, verso il sole, da bora, come si dice?
5: Abbiamo dei terreni principalmente molto, molto argillosi, e sono molto, ci troviamo su circa 400 metri sul livello del mare, abbiamo anche delle belle esposizioni sud-sud-est.
3: Mi sbaglio, diciamo, quelle terre argillose sono adatte per l'uva nera?
5: Allora, sì, ma in realtà sono adatte un po' per tutte le uve, perché su terreni pesanti si fanno un certo tipo di prodotti, cioè nel senso, su terreni pesanti vengono dei vini molto strutturati, sì, mentre su, sì, sì. Su terreni sabbiosi di solito abbiamo dei vini molto più esili, perché, esatto, più leggeri, esatto.
1: Allora, noi abbiamo chiamato Marco e Corrado perché poche settimane fa si è chiuso l'evento Cantine Aperte, e allora volevamo un po' sapere da Marco e da Corrado un loro pensiero su questo evento e soprattutto come è andata, Marco, per quello che riguarda la tua cantina.
5: Allora, sì, allora noi sono circa 10 anni che facciamo Cantine Aperte e ormai siamo ben rodati, ecco, per quanto riguarda questo evento. E devo dire che quest'anno è andata molto bene, e c'è stato anche il record di visite in Abruzzo, sono state 50.000 adesioni per le giornate di Cantine Aperte. E siamo molto soddisfatti, perché vediamo che c'è molto interesse intorno al mondo del vino, soprattutto per le nuove generazioni, quindi cerchiamo un po' di divulgare quello che facciamo giornalmente all'interno della cantina.
3: Ecco, perché il vino deve avere una presentazione molto dignitosa e molto così curata, e questo comporta che la gente lo associ alle cose diciamo di un certo livello, di un certo valore, le cose fatte bene, ecco, penso che sia questo un po', e oltre al gusto che ne deriva, perché il vino si accoppia bene con alcuni cibi, alcuni vini con alcuni cibi e altri vini con altri cibi.
1: Stai rivelando le trasmissioni future di Corrado, però
3: ma intanto è una no, ma è un discorso proprio che spiega il perché delle persone giovani che si interessano al vino.
1: Guarda,
3: perché si pensava fino a oggi, mm-hmm, si pensava che i giovani fossero un po' lontani dal vino, che guardassero, non so, alle bibite,
1: ai cocktail,
3: a queste cose qui che hanno poco a che fare con un rapporto così diretto con il nostro ambiente e con il vino, che è il prodotto più prezioso del nostro ambiente.
6: No, guarda, magari un passaggio più tardi lo facciamo anche sul cocktail e su altre bevande, però devo dire, rispetto di quello che dicevi, Armando, che quando io sono andato per la prima volta da loro, loro hanno veramente tanta, tanta passione. Si percepisce questa cosa, perché sono ragazzi giovani, sono ragazzi che vedi che hanno voglia di fare. Marco, che è l'enologo, forse non l'ho detto prima, Marco, perdonami. Marco proprio si vede che ha una voglia di spiegare, di trasmettere tutto quello che fa quotidianamente in cantina, e questo è molto bello. A livello di presentazione, devo dire che il fatto dell'etichetta che prima ha accennato Marco è veramente molto bello, perché c'è questo motto, no, che è un vino di stoffa, giusto Marco?
5: sì, esatto.
1: Oppure bisogna avere stoffa per fare del buon vino.
3: Scusate, ma la stoffa è fatta anche di trama, e il tessile era trama.
6: Ma infatti no, ecco, mi hai anticipato, perché la cosa bella è che questa etichetta si può staccare, si stacca e si può conservare. Quindi Armando, magari una volta che andiamo a trovare Marco, se c'è un'etichetta che ti piace particolarmente, che beviamo, te la stacchi e te la porti via.
3: Esatto. Sarà un piacere.
6: Esatto. No, io avevo una curiosità, se posso chiedere a Marco.
1: Ti abbiamo chiamato apposta.
6: Una curiosità, perché voi so che fate diversi vini, Marco, quindi da bianchi, rosati, rossi ovviamente, ma anche molto con gli spumanti. Loro fanno anche spumanti metodo classico, sono una delle poche cantine qui in zona.
1: Quindi spumantizzano loro all'interno della cantina, oppure?
6: Sì, esatto.
1: Ah, bene, bene.
6: E quindi volevo sapere un po' questo, cioè che vini che vini hanno apprezzato quest'anno, che vini apprezzano di solito.
1: Qual è il vino che è piaciuto di più in cantina aperta?
6: È piaciuto di più, ma quello che magari, ecco, la gente vi chiede anche, quello che acquista.
5: Certo. Allora, diciamo che c'è un molto interesse per la Bollicina negli ultimi periodi, perché è un vino che si abbina un po' in tanti momenti, ecco. Allora, comunque, faccio giusto una breve premessa sul metodo classico. Lo facciamo circa dal 2012, e poi abbiamo mano a mano approfondito, e adesso abbiamo spumalizziamo tutto quando noi, quindi facciamo sia la presa di spuma, e poi ci siamo anche attrezzati poi per fare tutta la fase di sboccatura, quindi la fase finale prima della messa in commercio. E adesso abbiamo un 100% Chardonnay, abbiamo iniziato quindi col Vitigno Principe, che è col Chardonnay per la spumantizzazione, e adesso ci stiamo spostando piano piano sugli autoctoni, che sono, adesso facciamo un 100% Pecorino, adesso abbiamo intenzione di fare un 100% Montepulciano. Quindi e i vini, diciamo, in generale, cioè sono, gli sfumati sono molto molto molto apprezzati, perché hanno una beva molto molto fresca, e quello che oggi cercano i giovani, nel senso, vino non dico facile, ma che ti dia una bella freschezza, e tu che lo possano accompagnare con diverse pietanze,
3: che sia delicato, ecco,
5: che sia delicato, sì, che sia delicato. E adesso stiamo approfondendo un pochettino, un po' più su, come dicevo prima, sull'autoctono, perché a volte valorizziamo un po' poco quello che sono i vitigni del territorio, e a volte abbiamo diciamo, oscuriamo le loro potenzialità. E, per esempio, con il Pecorino abbiamo visto che si sta sposando molto bene, perché ha delle caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda l'acidità, che gli permettono poi di fare un lungo affinamento in bottiglia, perché poi non so se sapete, ma il metodo classico prima di 24 mesi non viene messo in commercio, quindi questa acidità gli permette poi anche di arrivare fino a 48 mesi o anche più.
1: Quindi una bottiglia importante, diciamo, perché non è che si trova a 4 euro al supermercato, insomma, diciamo.
5: No, perché
1: come potrebbe essere una bottiglia di prosecco, diciamo. Diciamolo.
2: Esatto. Che vuoi dire?
1: No, voglio dire diciamolo, che questo prosecco, che è così tanto, per carità,
3: Perché il prosecco si è un pochettino, diciamo,
2: seccato,
3: si è diffuso troppo e si è inflazionato.
1: Ha distrutto un territorio, quindi diciamolo, perché dobbiamo dire anche questo.
6: Come tutte le cose, si porta dietro cose buone e cose cattive.
1: La monocultura, per chi fa agricoltura sa che la monocultura non è un bene.
6: È diventato, allo stesso tempo è diventato però un brand per l'Italia. Sicuramente il tuo discorso è giusto, Alberto, però c'è sempre il doppio lato della medaglia. Però tornando al livello di gusto, ti dico che il metodo classico sicuramente c'ha qualcosa in più.
1: Ma che scherzi!
6: Quindi è molto lodevole, e è anche bello il fatto che ci raccontava Marco, di partire da un vitigno internazionale come lo Chardonnay per giungere poi ai vitigni autoctoni, in questo caso il Pecorino, il Montepulciano.
1: Sono curioso di assaggiare il Montepulciano spumantizzato. Questo sono veramente molto curioso.
6: Ti faremo togliere questa.
5: Vi aspettiamo.
2: Bene, allora Marco, non lo dire che questi partono adesso.
1: Vabbè, noi beviamo poco, ma quel poco cerchiamo di berlo buono. E poi, da quando ho conosciuto Corrado è
2: uno... 4 cc al giorno fa il livello.
3: È la nostra guida. Corrado è la nostra guida.
1: Comunque, io bevo solo il sabato.
5: Ma è così che sarà in futuro, perché diciamo l'alcol, diciamo questo, che non è di per sé una molecola che fa bene, e lo sappiamo, anzi tutt'altro. Per quello ci si sta spostando su una beva molto consapevole, nel senso che quando si stappa una bottiglia si stappa poche volte, però si stappa una buona bottiglia. Quindi farsi una buona bottiglia per stare bene e per apprezzare il territorio, piuttosto che un vino magari da pochi euro, che sicuramente non sappiamo quello che c'è dentro, e che non promuove nulla alla fine, ecco. non valorizza un territorio, ecco.
6: Marco, hai detto una cosa sacrosanta, perché io lo ripeto sempre, non so se l'ho già detto qui forse in passato, ma
4: Sicuramente chi entra nel mondo del vino più andando avanti e più nota questo, cioè si beve di meno a livello quantitativo per bere meglio a livello qualitativo.
3: Questo l'hai detto la volta scorsa.
4: Sì, e sì, lo ripeto sempre, Armando, perché deve entrare, deve passare.
1: Deve passare questo.
3: Sì, ma io lo ricordavo che tu l'avevi detto, perciò giustamente.
2: L'ha
3: detto,
2: scusate, ma io non mi ricordo.
1: Vabbè, Tonino non si ricorda, Armando. Che vuoi fare?
3: Lui... No, ma vedi, Tonino è, diciamo, il nostro...
1: cartina del tornasole,
3: caporedattore, c'ha tante cose da pensare.
1: Esatto. Io c'ho da pensare una cosa sola, mi sono pure scordato oggi, quindi è fantastico. Dai, io sto molto avanti con l'Alzheimer comunque.
2: No.
1: Va bene.
2: Oltre.
3: Sentite, ma il discorso musicale che punto
1: al discorso musicale passa, che adesso salutiamo Marco, lo ringraziamo per il suo intervento. Soltanto un'ultima cosetta vorrei chiedere a Marco.
5: Sì.
1: Marco, come è organizzato proprio in due parole la tua giornata in cantina, cioè nel senso l'evento Cantine Aperte, come l'avete organizzato lì da voi?
5: L'evento Cantine Aperte o una mia giornata?
1: No, l'evento Cantine Aperte, la giornata tipo, possiamo allora immaginarla.
5: Ok. Allora, Cantine Aperte, noi facciamo un classico format, diciamo, di visita della cantina, quindi sì, quando viene il cliente viene, gli facciamo vedere tutta l'area produttiva, quindi l'area di vinificazione, quindi tutti i macchinari che servono per produrre, diciamo, per produrre vino, quindi di raspatrice, pigiatrice, pressa pneumatica, quindi spiegato un po' nel dettaglio tutti i vasi vinari dove fermentano i vini, poi tutta la zona di stoccaggio nel legno, la spiegazione del metodo classico, e alla fine si fa una degustazione dei prodotti, quindi si ha la possibilità con una piccola quota di assaggiare tre vini e a scelta del cliente, e con una spiegazione lì abbiamo una piccola sala degustazione dove ci sono io e i miei fratelli che spieghiamo insomma i vini, ecco.
1: Ah, bene.
5: E si può stuzzicare qualcosetta,
3: certo,
5: cioè qualcosa per accompagnare.
3: Certo, il vino va sempre accompagnato.
1: Il giusto abbinamento.
5: Consiglia di bere a stomaco vuoto.
1: Esatto. Va bene, Marco, noi ti ringraziamo tanto per il tuo intervento. Magari chissà, più là ci potremo anche risentire per altre cose. Poi, Corrado, se andrà avanti un progetto, lo troveremo anche più spesso in radio, e quindi sarà una cosa anche molto, molto gradita, soprattutto a voi produttori. A quelli poi produttori buoni, però quelli, certo, che producono buon vino. Quindi bene,
3: grazie Marco.
5: Grazie a te.
3: Buon lavoro.
5: Grazie anche a voi. Ciao.
1: E Jacopo, noi andiamo con il primo brano musicale, che dici? Sì, va, andiamo e via.
2: Sì, ma dove andiamo?
1: No, non lo so dove andiamo. Io rimarrei
3: alla fine
1: qui
3: del disco,
1: perché c'è anche l'aria condizionata.
3: Andiamo alla fine alla fine del disco.
2: Ancora deve cominciare. Già siamo alla fine del disco.
3: No, dobbiamo arrivare alla fine del disco.
1: Arrivare alla fine del disco.
3: Perché lui parte.
1: Ecco
2: che parte.
1: Oh, ma senti Rolling Stones? Sbaglio?
2: Non lo so.
1: No, è Giorgio Gaber insieme a Enzo Iannacci, vai!
7: Uno shot di birra, presto portaci da bere. Uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scura chiara, ma che sia una birra.
8: Una birra, please!
7: Oh yes, sir. Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, e il termometro è impazzito. Caldo, tanto caldo

0: caldo caldo quanta sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra, presto portaci da bere uno shot di birra fredda con o senza schiuma.
1: Io spero che il direttore arrivi con qualcosa da bere, no? No, perché è scappato, è volato via.
2: Si è glissato.
3: No. Ma anche perché doveva ritornare? Forse è andato in orbita.
4: È andato a bere lui.
1: Ah, è andato a bere. Noi lo faremo dopo. Allora, grazie Jacopo, grazie per Iannacci e Giorgio Gabere che sono sempre benvenuti qui nella nostra trasmissione. Con noi abbiamo sempre Corrado Spalvieri, direttore del corso di sommelier dell'Associazione Sommelier di Ascoli Piceno. Provincia, sì, quindi, quindi tutto il territorio della provincia.
5: Sì, io prima stavo a San Benedetto, adesso
1: vado ad Ascoli. Perché non ti hanno cacciato da San Benedetto? No,
5: no, mi hanno avvicinato.
1: Ah, ti hanno avvicinato.
5: Gli ho detto grazie.
1: Salutiamo gli amici di San Benedetto che sono all'ascolto, e sono tanti che ci ascoltano il giovedì, quindi li salutiamo. Salutiamo tutti quelli che stanno tornando dal mare, perché in questo momento la superstrada è intasata. Per noi va bene perché ascoltano la radio, quindi più tardi tornano a casa ascoltano la radio, capito? No.
6: Ma c'è un po' di...
3: Ma fa caldo, fa caldo.
1: Fa caldo, siamo in estate, deve far caldo, no Armando? Ah. Armando è abbronzatissimo, guarda, porca miseria.
4: Non sarebbe estate, a parte il fatto che ancora non ci siamo in estate.
1: No, ancora no, vai.
3: Manca poco, però manca poco. Però tu che dici? Quelli che stanno dentro le auto e ci stanno ascoltando, no?
1: Sì.
3: Hanno chiamato a casa per mettere in fresco qualcosa?
1: Sì, oppure no?
3: Secondo me sì.
1: Perché stiamo facendo venire voglia. Quando si parla di bollicine d'estate,
4: ascoltandoci gli è venuto in mente, secondo me.
1: Ecco, sì, certo. Pure Jacopo che è esterno.
5: Speriamo che l'abbiamo fatto prima, sennò abbiamo caldo.
3: No, hanno chiamato a casa, loro sono in auto.
1: Guarda, io sto in auto, sono fermo qui in superstrada perché ci sono i lavori come sempre, perché noi abbiamo qui la fabbrica di San Pietro pure.
3: No, come le autostrade. È Salerno Reggio Calabria.
1: Come le autostrade, ma anche le autostrade, anche la 14, un continuo lavoro io, quindi va bene.
3: Ma io volevo sapere da
1: Corrado?
3: Da sommelier, giusto? Sommelier,
4: perché sommelier. La ER francese si legge E e basta.
3: C'è scritto E.
1: Non è facile da Erma.
3: Vabbè, dal sommelier.
4: Sommelier.
3: Vabbè, da Corrado. Facciamo prima. Che metteresti in fresco tu?
5: Adesso?
3: Stai tornando, chiami a casa e mettimi in fresco cosa?
5: Innanzitutto l'acqua.
1: grande.
5: Fresca, abbondante.
3: Ha detto che non si fa male l'acqua,
5: I giornali ce lo ricordano sempre, quindi è importante.
1: Acqua, esatto, acqua.
5: Poi, dopodiché, invece per deliziare un po' il palato, diciamo che qualche vinello ci si potrebbe pensare. Diciamo che andiamo incontro alla stagione estiva, quindi si abbandonano un po' quei vini corposi, molto alcolici, i rossi che fanno i passaggi in legno. Si tende ad abbandonare un po' questi vini per privilegiare invece più vini bianchi, vini rosati, che si bevono più freschi.
3: Che non fanno passaggi in legno, ma fanno passaggi in alluminio.
5: Non è detto che non facciamo passaggio in legno, quello che tu dici alluminio è acciaio. Solitamente sì, spesso fanno passaggi in acciaio, ma non è detto. E diciamo, quando pensiamo qui al nostro territorio, vengono in mente subito Pecorino, Passerina, Verdicchio, e anche lì su Verdicchio potremmo parlare, Verdicchio di Iesi, Verdicchio di Matelica. Cerasuolo, e Alberto sappiamo che è un amante di Cerasuolo, quindi Alberto probabilmente si farebbe mettere in fresco un Cerasuolo.
1: Io per dico la pizza, ma bevo Cerasuolo.
5: Dovremmo vedere pure che pizza, però sì.
1: La mia pizza è sempre quella.
3: È semplice.
1: È sempre quella. Alici,
3: un po' di erba rucola, triturata.
1: Rucola e pomodoro e peperoncino. Stop, finito lì. Anche con un po' d'aglio.
5: Particolare, una pizza impegnativa perché c'è... C'è il pesce, c'è l'acidità del pomodoro, c'è il piccante.
1: Quindi un buon Cerasuolo.
5: Da studiare l'abbinamento, non è facile.
1: Però mi gusta, col Cerasuolo mi gusta. Anche con un buon bianco, anche con un buon bianco. A me il Pecorino piace.
5: Quindi tu non bevi birra con la pizza?
1: No, No, non metto lieviti su lieviti, no.
5: Esatto.
1: Non metto lieviti su lieviti.
5: Beh, ci sta, ecco. Solitamente si tende a bere sempre la birra con la pizza, ma in realtà...
4: Io di solito la accompagno con la birra.
3: Sì. Attenzione, metti, punta bene, perché poi dopo lieviti su lieviti si lievita in atto, Armando.
4: Beh, ma si va, un po' ci si solleva, bene, bene.
5: Anche sulle birre, Armando, potremmo aprire un mondo, Sulle birre potremmo...
4: Io per esempio sono un pochettino, non dico ostile, ma diffidente con le birre bianche, per esempio.
5: Perché? Birre da frumento, birre bianche?
4: Quelle bianche perché mi sembrano più sciape, più insipide, ecco, come ti posso...
5: Vabbè, diciamo, quello è a gusto personale, esatto. Però ci sono molti stili di birra, quindi... magari
4: bisognerebbe provarne di più.
5: Le lager, che sono le classiche bionde che magari siamo abituati a consumare, le pils, che invece sono quelle un po' più amare. Poi sappiamo che ci sono invece le IPA, le APA, che sono quelle luppolate che tanto vanno di moda negli ultimi anni.
4: Quelle?
5: Luppolate, quindi dove c'è una forte amaricatura data dal luppolo.
4: Il luppolo però era il componente principale della birra.
5: Sì, anche perché è un conservante naturale. Però ecco, nelle IPA, nelle APA è spinto il processo di luppolatura e quindi risultano molto più amare.
1: Ascolta, le IPA sono più quelle inglesi, per dire?
5: Sì, nascono da lì, Indian Pale Ale. E, diciamo che l'Inghilterra è un po', cioè il nord Europa è un paese a tradizione brassicola, no? Quindi mentre l'Italia è stato un paese sempre vocato per la viticoltura, in Inghilterra e in altre zone del nord Europa non era possibile, oggi sta diventando possibile il cambiamento climatico, però una volta non era possibile fare vino e quindi si è sempre spostati più
4: verso la birra.
5: E le IPA nascono proprio anche per conservarsi, per aiutare la birra ad essere conservata meglio
1: nel tempo. Certo. Armandone, invece a me piacciono le birre belghe di monastero,
5: le trappiste
1: piacciono molto. La Scimè, sono stato a visitare la Scimè, per esempio, la birreria del monastero. E lì, sono uscito distrutto, devo dire.
3: Infatti, abbiamo visto.
4: Ti ha piegato le ginocchia? Visto. Ti ha piegato le ginocchia?
1: Ha piegato lo stomaco.
5: Tra l'altro, mi ha fatto ricordare questa cosa, che a luglio, il 4, ci sarà un evento di Asso Sommelier proprio con le birre trappiste a Giulianova.
3: Sì, però a Giulianova, no? Poi dopo lui con che lo riportiamo?
5: Sempre con la macchina,
3: se ti pieghi, non entri in macchina.
1: Dormi a Giulianova.
3: Cioè,
1: Giulianova è bella, c'è un bellissimo lungomare. Giulianova, ristrutturato, rimesso
4: si porta
1: nuovo.
4: Il sacco a pelo,
3: lo lasciamo in riva al mare.
1: Fa caldo.
3: Riva al mare.
1: Bene, allora noi andiamo con un altro brano musicale e poi torniamo, perché dobbiamo tornare a parlare di vino. E soprattutto sono curioso di perché avevi uno sguardo un po' particolare quando si parlava di cantine aperte. Quindi voglio tornare sull'argomento con te. Sì, allora andiamo con il prossimo brano, Jacopo, e poi si torna a parlare di vino. Nel frattempo chiedo di mettere in fresco una bottiglia. Facciamo così: siccome abbiamo parlato di Abruzzo, un Cerasuolo, dai, ce lo mettiamo. Dai, Cerasuolo è rosato abruzzese,
4: sì, ma è buono.
5: Da Montepulciano.
3: Ma chi lo deve mettere in fresco?
1: Ma tu non ti preoccupare, tu stai tranquillo. Chi ascolta ha già capito. Okay. Vai, Jacopo.

0: Sara, svegliati che è primavera. Armando, svegliati che Armando è finito. Onda su onda.
1: Sara, non era finita, no, ma
0: Paolo Conte.
1: Lui si è accorto che le cose andavano bene senza di Sara.
0: Senza di Sara, che vuoi fare? E quindi, ciao Sara, ti salutiamo. Ciao, ciao a tutte le Sara che sono all'ascolto. Buona serata, perché ormai,
1: certo,
0: ormai sono, insomma,
1: anzi,
0: sono
1: una buona pizza oltre con una buona birra.
2: Siamo
1: anzi
2: intorno alle 7,
1: ne parlavamo,
0: 19 e 15 circa, eh?
1: Anche un bel bicchiere di vino di fatto bene,
0: un bel bicchiere di vino con un panino, cantavano
2: una volta
0: nella felicità, no?
2: Sì,
0: ecco. Oh, allora io invece voglio tornare sull'argomento cantine aperte. Allora, cantine aperte, tu che ne pensi da sommelier, cantine aperte?
3: Allora, io penso che sia un evento molto importante, che è nato per avvicinare le persone al vino, mm-hmm, alle cantine e ai vignaioli. Mm. E quindi è molto interessante. Nel tempo, secondo me, ha avuto un po'... parlo soprattutto per quello che osservo nelle nostre zone. Mm. E nel tempo, diciamo, si è un po' evoluto come evento. Sicuramente sono cresciuti i numeri, sono cresciute le presenze, è pubblicizzato, e quindi le persone rispondono a questo evento e sono contente anche di partecipare. D'altra parte, tu dicevi la faccia un po' perplessa, perché Marco prima ci ha raccontato tutto quello che è l'aspetto bello per lui, per le cantine e per coloro che vanno ad assaggiare il vino. D'altra parte, mi permetto di dire che forse si, in alcuni casi diventa un po' quasi una festa, una
0: sagra.
3: Esatto. Diciamo che non sempre, magari non nel caso di Marco, però in alcuni casi si sposta un po' verso un divertimento, facciamo una foto col calice alla natura, mettiamo la foto su Instagram, che va tutto benissimo, è tutto bellissimo, fa felici i produttori, fa felici chi va a bere, però mi permetto di dire che forse non è quello lo spirito con cui è nato. E questa non vuole essere una critica, ma vuole essere semplicemente un rilievo, diciamo, una riflessione. Perché comunque diciamo che l'obiettivo dovrebbe essere quello di avvicinare le persone al vino, sì, ma di avvicinarle comunque praticamente, quindi alla degustazione, a scoprire i sentori in un calice, ad assaggiare, a capire le sfumature sensoriali che ci regala quel vino, a capire, come dicevamo prima, con cosa potremmo berlo, con cosa invece non dovremmo berlo.
0: Come in estate, no? Ecco, adesso parliamo un attimo hai anticipato la prossima domanda e quindi te la faccio subito. Estate, adesso c'è il consumo di ortaggi freschi, anche consumo, per dire, di mozzarella, no? Formaggi,
1: verdure,
0: formaggi freschi poco strutturati, verdure di ogni genere, pesce. No, nelle zone nostre tanto pesce, per esempio. Allora, come cambia il consumo e soprattutto la bevuta?
3: Esatto, hai fatto una domanda molto giusta, perché dicevamo prima, cambia la stagione, quindi cambiano le temperature, quindi un po' è naturale spostarsi verso qualcosa di più fresco, ma cambiano anche i piatti che mangiamo, che, come dicevi giustamente tu, sono meno strutturati, sono profumati, sono anche in bocca, hanno una masticabilità, uso un termine un po' tecnico, che può essere magari inferiore, no, alcuni piatti a cui siamo abituati a pensare d'inverno. Quindi anche per questo, e non solo per un fatto di climatico, diciamo, ci si sposta verso vini che hanno una struttura minore, che sono più beverini, diciamo, potremmo usare come termine, profumati, con cui si riesce a fare comunque un abbinamento molto interessante, in alcuni casi diciamo anche più delicato. Poi dipende sempre da quello che mangiamo, perché uno magari il pesce solitamente lo accosta ad un vino bianco, ma se pensiamo ad esempio ad alcuni brodetti, poi anche lì dipende dal brodetto che parliamo, perché ci sono molte versioni e la gente è disposta ad uccidersi per la ricetta originale del brodetto. però magari alcune versioni molto sugose, molto potrebbero richiedere non proprio un vino semplice. Oppure magari pensiamo ad un polpo fatto in rosso, quindi con un sugo spinto, magari con delle patate. Sono vini dove si può azzardare magari qualcosa di... ci si può divertire un po' di più anche con l'abbinamento.
0: Tipo con un brodetto corposo, non so, alla abruzzese.
3: Guarda, ora potremmo ora dicevo, non so precisamente la ricetta di quella abruzzese, perché poi mi perdo tra le varie, però magari ci si potrebbe lanciare anche sugli orange wine. Non so se conoscete un po' il mondo degli orange wine, che forse non abbiamo mai menzionato.
0: No, gli orange wine armà? No, impariamo una cosa nuova.
4: Che complesso. Cioè,
1: arancio
4: è.
1: E vino, non so.
3: No, orange wine sono chiamati così perché sono prodotti a partire da vitigni a bacca bianca, che però vengono lavorati con la lavorazione in rosso, quindi con la macerazione delle bucce. Sì. E questo conferisce un colore che non è quello paglierino che siamo abituati a vedere sui bianchi, ma che è spostato appunto verso l'arancio,
0: un
3: dorato molto carico. Un qualcosa ramato. Dipende poi dal vitigno, da quanto è spinta la macerazione, da quanto tempo quindi rimane sulle bucce, influenza tanti fattori, però sicuramente è un colore più carico. E con questi vini ci si può divertire a volte. Sono vini un po' non convenzionali magari per noi, che siamo abituati a bere altro, però...
0: Dove li possiamo trovare questi orange wine?
3: Beh, ci sono diverse cantine che nel tempo hanno iniziato ad approcciarsi a questi vini, però sicuramente se andiamo nel Friuli lì troviamo un po' la patria di questi vini, a confine con la Slovenia.
0: Te lo dico perché li abbiamo assaggiati durante il Giro d'Italia.
3: Le terre del Carso.
0: Abbiamo assaggiato proprio questo vino qui. Però non pensavo si chiamasse Orange Wine. No, perché me l'hanno passato come un ramato. Quindi,
3: non so.
0: Quando gli ho detto, mi dà quel rosé. Era un rosé un po' spento, no, non era un rosé acceso come il Cerasuolo. Allora,
3: forse era un Pinot Grigio.
0: Allora molto probabilmente era un Pinot, e la ragazza che somministrava mi ha detto: no, questo è un ramato, non è un rosato. Ma perdonami, ho detto, però era buono. Era un vino veramente buono. E quindi, no, è orange wine. Abbiamo scoperto una cosa nuova, Armando. Quindi,
3: sì,
0: in zona da noi c'è una cantina o qualche cantina che producono orange wine.
3: Oddio, ora così mi fai una domanda, non mi viene.
0: Bisogna andare alla ricerca. Bene, ricerchiamo. Comunque in Friuli,
3: sto pensando alle ultime che ho bevuto, ma no, comunque c'è qualcuno anche sull'Abruzzo, c'è, però ora non mi viene.
0: Col Trebbiano, magari.
3: Sì, però sì.
0: Bene, allora noi andiamo con il prossimo brano. Jacopo, so che questo l'hai scelto tu, quindi sicuramente sarà bello.
4: Ti prendi tutte le responsabilità, perché il capo che sta sopra e che ci guarda dall'alto, dopo ci fa correre,
0: dici tu?
4: Sì.
0: No, sentiamo, perché Jacopo sei un musicista, lo sai?
4: Lo so. Lui suona.

0: Hai una siga? Hai una siga?
1: No, non ce l'ho.
0: Pink Floyd, grandi ragazzi, grandi, grandi. Grazie Jacopo.
2: Pink Floyd.
0: Sì, grandi, grandi. Noi siamo, questa è la terza volta che mettiamo i Pink Floyd in 23 puntate, no, 22 puntate, Tonino.
1: Non andare avanti.
0: No, 22 puntate, tre volte dei Pink Floyd sono un po' pochini. Dovremmo magari farli sentire un pochettino
1: aumentare.
0: Di più. Aumentare, sì, esatto. Aumentare la frequenza dei Pink Floyd presso nella nostra
2: trasmissione.
0: Hanno
2: un bellissimo sound.
0: Vorrei vedere.
2: Non tutti li conoscono. No. E non tutti sanno.
0: E noi siamo qui apposta per questo, Armando.
1: Dobbiamo per far conoscere
2: un
1: Pink
2: pochettino
1: Floyd.
2: Essere divulgatori.
0: Esatto, ecco. Divulgatori.
2: Come stiamo parlando del vino, come stiamo parlando di tante cose, di altri argomenti che abbiamo affrontato, e quindi è giusto
0: che sia così. Armando, posso fare una domanda sulla birra? Mi dai il permesso? Devo fare una domanda sulla birra a Corrado.
1: Dallo sguardo non mi pare.
0: Non lo so, è brevissima, poi lascio a te la chiusura.
2: No, guarda che io...
0: No, tu pensa alla chiusura perché
2: c'ho
0: tu...
2: C'ho poco da... Quanti minuti?
0: Ci abbiamo ancora 12 minuti. Quindi io rubo un minuto solo.
2: No, allora ruba, vai.
0: Occorrà. Ma perché?
2: Ancora più...
0: Occorrà alla romana,
2: Occorrà.
0: Ma perché nelle birre italiane c'è il mais?
1: Allora.
2: Perché nel whisky c'è l'orzo.
1: In realtà.
0: io non.
3: Allora, in realtà nelle birre industriali spesso si ritrova il mais, perché per legge possono aggiungerlo fino ad una percentuale del 40%, mi pare.
0: Pensate.
3: E non tutte, ma diciamo, se pensiamo ad i marchi che comunemente troviamo al supermercato, non è raro che dentro abbiano il mais. E infatti se poi le lasciamo magari scaldare, sentiremo spesso il sentore
1: se
3: di mais.
1: Se si scalda esce fuori un panino invece che
0: il popcorn. dai Tonino, dai. È dissacrante, cioè, noi stiamo parlando di cose serie, perché io alla fine mi sono spostato su a livello industriale su una birra italiana, perché commercializza però una birra tedesca, perché a me piace la birra fatta con l'orzo. L'orzo è un luppolo, stop. Né più né meno. Mi piace la birra bianca, che non piace tanto ad Armando, però quella è di frumento, lo so, la bevo perché comunque su certe pietanze, come per esempio il pesce. Non so se l'abbinamento è giusto, però a me col pesce magari bollito oppure un'insalata di pesce, eccetera, una buona birra bianca non mi dispiace.
3: Sì, perché comunque diciamo hai un, come dicevo prima, hai un cibo che è poco strutturato, è abbastanza esile, non ha una persistenza molto lunga in bocca, quindi una bevanda diciamo non troppo impegnativa, che non è una stout ad esempio. No, una stout ammazzerebbe il pesce. La stout sono quelle, le nere che fanno 8-9 gradi, sanno di caramello, cioccolato, quella ammazzerebbe il pesce. Invece una birra bianca da 4-5 gradi, bella fresca, scende
0: con
3: bene
0: il limone.
3: Vabbè. Quello a gusto.
0: Ma Armandone,
2: adesso mi date troppi minuti, io non ce l'ho.
0: No, guarda, non
2: tutta questa...
0: No, non ce l'ho, tutti questi minuti. Allora, non ce l'ho. Quanti... Aspetta, sì. Chiediamo a Jacopo quanti minuti abbiamo. 7 minuti.
2: Ah, va bene.
0: 7 minuti col
2: allora,
0: brano.
2: Io quando ho finito dopo ci pensate voi.
0: Esatto.
2: Allora, io volevo dire a proposito del vino, che è croce delizia dell'essere umano il vino. Se pensiamo al discorso dell'inizio dell'umanità, si può dire, no? Vi ricorderete il discorso di Noè, quando prese una sbronza Noè?
3: Eh sì.
0: Lo insegnano al corso di sommelier.
3: Sì, sì, no, lo dicono veramente. Alla prima lezione sulla storia lo dicono.
2: Sì. E allora lì c'è il discorso di chi è stato bravo con lui, di chi non lo è stato. Sem, Cam e Jafet, i figli.
0: Sì.
2: Ecco, c'è chi è stato bravo e c'è chi non lo è stato. E poi il vino è sempre a parte. comparso nei baccanali greci, nelle feste, diciamo, popolari.
0: E le nozze di Cana.
2: Anche, sì, effettivamente, questo è un... il fatto, cioè una parte clou del nostro Vangelo, no? In cui si viene effettuato un miracolo, viene prodotto un miracolo proprio su questo tipo di bevanda, anche il discorso dei pani e dei pesci, comunque, perché anche quelli erano cose, diciamo, prodotti necessari all'umanità, e anche lì il discorso dei pani e dei pesci, la moltiplicazione. In ogni modo, il vino poi è diventato nella liturgia

0: Corso che stiamo facendo noi oggi, invece, ci ritroviamo a parlare del vino come di un bene di consumo, come di un alimento della nostra terra, della terra che ci nutre tutti, e quindi questo prodotto che ha tante sfaccettature in base al luogo dove nasce la vite, la pianta che lo produce, e dal clima, dalle capacità degli uomini di trattarlo. E quindi adesso noi dobbiamo mettere insieme, da una parte, il brutto ricordo del vino che sì, ha aiutato l'umanità a sopravvivere alla fame nera, ma anche al fatto che si è associato anche all'alcolismo. E adesso invece c'è un riscatto nella cultura contemporanea di questo prezioso elemento della natura, e quindi quando si parla delle cantine aperte, quando si parla delle sagre, quando si parla dei luoghi in cui la gente si ritrova, diventa allegra, fa festa, eccetera, ma senza arrivare al parossismo dei baccanali in Grecia, chiaro. Ecco, io credo che sia un discorso positivo, perché il vino deve entrare non nell'idea che chi beve il vino si ubriaca, ma nell'idea che il vino è un compagno indispensabile per il cibo.
1: Sì,
0: è un'espressione fondamentale del territorio da cui viene prodotto.
1: Hai detto una cosa giustissima. È anche vero che oggi chi si avvicina al mondo del vino, diciamo, ha poco a che fare con brutti fenomeni di alcolismo, che invece oggigiorno sono più legati al consumo di cocktail distillati
0: superalcolici.
1: Sì, esatto. E quindi tutti questi eventi che, come dicevamo, cantine aperte, i vari eventi che adesso inizieranno d'estate nei vari borghi, vanno tutti benissimo e sono tutti bellissimi, e l'importante, come abbiamo detto, è che l'obiettivo sia quello di avvicinare le persone alla bellezza del vino, a tutte le cose belle che questa bevanda riesce a darci.
2: Ecco, io volevo dire, anche perché poi giustamente diceva Armando, adesso entriamo anche noi, lo dicevi anche tu Corrado, entriamo in un periodo particolarmente privilegiato per feste, sagre, insomma, e chi più ne ha più
1: diventa,
2: no?
1: Sì,
2: perché certo, anche perché insomma l'estate, no? Aiuta, c'è più tempo magari libero, perché certo, le giornate sono più lunghe, ci si incontra di più, si esce in strada, in piazza, eccetera, si partecipa anche a concerti, a musica, quindi anche il vino abbinato alla musica, perché ho scoperto anche questo, che ci sono eventi dove la musica viene, cioè il vino viene abbinato alla musica, e l'ho scoperto a Roma durante un festival jazz che fanno con degustazione di vini in base alla musica, esatto, in base alla musica. Quindi è d'estate, a Colle Uppio lo fanno.
1: Fascinante.
2: Sì, molto molto interessante. Sì, perché c'è il Colosseo lì, c'è Fuori Romani lì, insomma,
1: bello. Una bella experience.
2: Bello, bello veramente. Quindi io ti chiedo, no? Ci stiamo avvicinando alle feste di Sant'Emidio, però lì io vorrei fare l'ultima trasmissione, io ti vorrei riavere, non so se i miei compagni sono d'accordo, ti vorrei riavere in studio prima di salutarci, perché ci avviciniamo alle festività di Sant'Emidio. Allora, volevamo richiamare la nostra amica Emidia, vi ricordate
0: Emidia? All'unanimità.
2: Emidia, esatto, per il menù di Sant'Emidio di Emidia, però siccome ho visto che anche tu, insomma, te la cavi con il cibo,
1: sono agguerrito sul menù di Sant'Emidio.
2: Esatto, è perfetto. Allora faremo una trasmissione dove ognuno di noi dirà quello che a Sant'Emidio mangia, cioè come interpreta a livello di cibo la festività di Sant'Emidio, no? Quindi quando arriveremo all'ultima puntata, Tony, quindi sarà a metà luglio, dico bene?
3: Sì, di solito finiamo con la quintana, quindi ecco.
2: La quintana di luglio?
3: Sì.
2: Quindi diciamo a metà luglio, quindi sì. Metà luglio daremo, insomma, faremo questa disputa sul, no? Su questa partita, sul menù di Sant'Emidio. E quindi poi...

0: Dopo ci metteremo anche cosa ci si beve, cosa no? Tonino, tu birra, perché tu vino non lo bevi, quindi vabbè, che inutile che parlo con te, cioè io parlo di vino e guardo Tonino, cioè
1: non ti ho detto di guardarmi.
0: Ma no, vabbè, ma ti devo guardare, perché comunque dobbiamo essere complici nella trasmissione.
1: Guarda Armando, perché guardi a me.
0: Ecco, no, perché, perché Armando so che con lui trovo una un portone aperto, ecco. Quindi se siete d'accordo potremmo chiudere, no? Le nostre, con la Sora Emidia, no? E con il nostro sommelier Corrado Spalvieri, con la speranza che lui possa curare insieme a Jacopo magari una trasmissione, proprio una mezz'ora ogni magari due settimane, ogni mese, non lo so, quello che è, no? Per parlare appunto di cibo e
1: musica.
0: Cibo, musica e vino. Che ne pensi, Jacopo?
2: Quelle sono le tre.
1: E poi facciamo degustazione qui fuori.
2: Le tre componenti del benessere.
0: Esatto, le tre componenti del benessere. Bravo, io ce n'ho anche un'altra, però vabbè, la lasciamo da parte. Ok. Bene, allora, no,
2: sarebbe un quartetto, non vabbè.
0: Ma perché no? Il quartetto si era avuto, ragazzi, un successo non
2: sì, ma lui erano tre uomini e una donna, che era lei proprio
0: Mannucci. Non scendiamo nei particolari.
2: Sì, Mannucci era una cosa particolare.
0: Bene, che cos'è? Ah sì, vabbè, vai. Cioè,
1: no, mi intrometto che vado fuori tema.
0: Sì, c'hai appena due minuti, non di più.
1: Due
0: eh?
1: Minuti.
0: Sì.
1: Allora, volevo ricordare che in occasione del 18 giugno...
0: Sì?
1: Che è praticamente l'82esimo anniversario di Ascoli, che è stata liberata dal nazifascismo.
0: Il 18 giugno.
1: 18
0: sì,
1: giugno.
0: Sì.
1: Quindi ci sarà un evento il venerdì 19, ore 18, alla biblioteca comunale.
0: Gabrielli.
1: Giulio Gabrielli. Poi sabato 20 alle ore 18 alla bottega del terzo settore ci sarà una discussione e una presentazione del libro La Repubblica Italiana e il suo lungo cammino.
0: Sì.
1: E si concluderà domenica 21 alle ore 9 con il ritrovo a Piazza del Popolo, la biciclettata sulle strade partigiane ad Ascoli. Quindi chi vuole, metterò la locandina sul Circolo della Notte, quindi lo trovate in giro. E
0: dal 18 al 20 sapete che cosa fare, metti la locandina, Tony, perché è importante anche questo, anche perché la nostra storia bisogna conoscerla, e noi non possiamo far altro che ringraziare il nostro ospite Corrado Spalvieri, il nostro direttore di corso dell'Associazione Sommelier della provincia di Ascoli Piceno. Il piacere è nostro, ti aspettiamo per la chiusura, perché ormai ti abbiamo adottato qui con il circolo del giovedì. Poi ringraziamo Jacopo, come facciamo a non ringraziare il grande Jacopo, che così diligentemente ci dirige in questa trasmissione un po' pazza, no? Anche perché poi parlavo di vino, quindi insomma già io mi sono ubriacato soltanto a parlarne. Voglio ringraziare Tonino e Armando, che per due puntate hanno tenuto alto l'onore del circolo. Grazie ragazzi, grazie, quindi posso assentarmi più spesso. Ecco perfetto. E sì, Marco, l'ospite Marco Dubaldo della cantina Dubaldo, che è stato con noi,
2: grazie,
0: il primo
2: Marco
0: ospite
2: ancora.
0: Sì, grazie ancora a Marco, e lo andremo a trovare come circolo del giovedì, perché andremo ad acquistare, io voglio acquistare una bollicina di Montepulciano,
2: certo.
0: Mi avete fatto incuriosire e io vado ad acquistare una bollicina di Montepulciano,
2: qualche tanica, dai.
0: Bollicina, dai, io non posso,
2: bollicina. Sono le bottiglie, però loro credo che venderanno
0: anche il vino sfuso, anche
1: sì,
0: il
1: vino sfuso. Vanno anche con, se volete vengono pure con l'autobotte a casa.
0: Vabbè, ok, dobbiamo chiudere. Grazie Corrado, se vuoi salutare qualcuno puoi farlo adesso.
3: Saluto Veronica, Lorenzo e Sofia, i miei nipotini.
0: Bene, ciao. Ci associamo. Noi ringraziamo la Radio Ascoli, anche della persona del direttore, e l'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre con il Circolo del Giovedì, con Armando, Tonino ed Alberto. Grazie Jacopo, grazie Corrado, grazie Marco. Ciao.
1: Ciao.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.

sorriso, da un mese all'altro senza troppo preavviso, siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

la guardo da qua, la mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande, vivere per voi non sarà certo così difficile.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.

0: Radio Ascoli.
1: Siamo solo noi. Ciao Mattia, presto che ci svegliamo con i bagni di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. No, la prossima volta. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino io, mi sembra più vicino, ogni volta che mi vado intorno.

Ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente

Ogni volta che va bene, ogni volta che non sono stato, mi dimenticavo, sono sempre stato io qui. Ogni volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente, e ogni volta che devo piangere, ogni volta che rimango con la testa tra le mani, e rimango

0: fuck.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: 4 anni di Sardegna vuol dire, come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere sta roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questione di eredità.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Ciao!

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Radio Ascoli.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Ascoli Night.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo. E le pupille ti diventano verde acqua e non si può annullare la distanza.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso a ogni passo che faccio, bentornato a ogni singolo abbraccio, a chi torna e dopo essersi perso, bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sbocciato.

0: credevo perduto.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón.